0: me back.
1: Moja omiljena muzika. TDI.
0: TDI radio.
1: Samo hitovi.
2: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai